sagado de collo, l'amago davant, la bello Samuolo despite smilan, cantare Maxio lo gaguen de nou, li plau e sulei, on li sulei e plau, per carriero cure mi se pesquipa, restun cau che mure che tal le gaia, sun para buono fegnan e human, che su più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfaga de clau, la bestia mi pugne a cosente mau.